This is Northside, 99.3 FM. Good evening and welcome to the weekly one-hour Italian music show, Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti ad un'ora di musica italiana per voi ogni domenica sera dalle 7 sulle frequenze di Northside Radio. Musica Giovane, programma radio in onda a Sydney da oltre 46 anni. Stasera un flashback del 2008 con Eros Ramazzotti, tre canzoni nuove di Renato Zero, Biagio Antonacci e Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, due canzoni di Sanremo 2026 di 13 Pietro e Malika Ayan e successi di Anna Oxa, Albano, The Colors, I Pooh, Francesco Gabbani, Neri per caso con Luca Carboni e Gazzosa. The Jukebox inizia con un duetto, Giusy Ferreri e Sean Kingston. Buon ascolto.

Uomo che cade, canzone sedicesima classificata a Sanremo 2026, cantata da 13 Pietro, il nome d'arte di Pietro Morandi, figlio di Gianni Morandi. Abbiamo iniziato con Giusy Ferreri insieme a Sean Kingston, Amore e Capoeira, loro successo del 2018. La musica continua con Anna Oxa. Io che

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovani con altre due canzoni. La prima di Anna Oxa, È tutto un attimo, brano quinto classificato a Sanremo 1986. Ed adesso canzone nuova di Renato Zero, Ti meriti di più, brano tratto dal suo ultimo lavoro, L'ora zero. Ascoltiamo Albano con il piccolo coro antoniano.

0: Sono Angelo, qui a Musica Giovane.
1: Ciao amici, sono sempre Angela.
2: Ciao amici di Musica Giovane, siamo ricchi e poveri.
3: Adesso ragazzi ci mettiamo un attimo a ballare tutti insieme. Preparatevi, alzate le mani, alzate le gambe.

0: disco.
1: The Colors con il loro grande successo del 2023, Italo Disco. Abbiamo ascoltato anche Albano con il piccolo coro antoniano, la canzone Vai Italia dell'anno scorso. Arrivano adesso i Pooh insieme a Riccardo Fogli, un successone degli anni 70.

0: notturni.
1: Musica giovane con la canzone 19ª classificata a Sanremo quest'anno, Animali notturni di Malika Ayan. Con noi c'erano anche i Pooh insieme a Riccardo Fogli, versione nuova del loro grande successo del 1971, Pensiero, registrato nel 2016. Ecco, Francesco Gabbani.
2: È tutta una questione di pazienza, trovare tutto subito o fare senza. Guarda che non è una dipendenza.

0: Musica.
1: Novembre 2008. Eros Ramazzotti si prepara per la sua prima tournée australiana. Ai microfoni di Musica Giovane, Eros parla della sua canzone Musica è.
2: Lo penso anche io. Lo penso anche io che sia una canzone molto particolare. Diciamo che ho un po'... sono un po' andato a rivedere le grandi canzoni dei Genesis, dei Pink Floyd. Mm-hmm. Ho un po' attinto a quel pop rock molto più famoso, però è venuta fuori una canzone che ancora adesso ha un significato a parte particolarissimo e positivo, dove la musica la fa da padrona, dove proprio la parola musica racchiude tante cose, no?
1: Esatto.
2: Di riuscire a fare 9 minuti e 50, in questo caso nel Best Of diventa di 12.
1: Sì.
2: È una canzone comunque godibile e che te l'ascolti dall'inizio alla fine, ancora, e che ancora adesso piace, è una cosa veramente positiva. Che poi le canzoni devono rimanere sempre, ecco, non basta un'estate.

dal 1988, Musica è di Eros Ramazzotti. Abbiamo ascoltato anche un flashback con Eros Ramazzotti parlando con Musica Giovane proprio di questa canzone. Con noi c'era anche Francesco Gabbani dal suo lavoro del 2020, Viceversa, Einstein, E è uguale MC quadrato. Ascoltiamo adesso una canzone nuova di Biagio Antonacci. Lascia.

I Neri per caso, con Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, brano tratto dal loro lavoro del 2008, Angoli diversi, canzone originalmente di Luca Carboni del 1992. Con noi c'era anche Biagio Antonacci, canzone nuova per lui, You and Me.

0: Abbiamo concluso questa sera con un'altra canzone nuova di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana. E prima abbiamo ascoltato Ogni giorno di più di Gazzosa, brano decimo classificato a Sanremo 2002.
1: Musica giovane!
0: Thank you for tuning in. That's it for Musica Giovane this evening. I'll be back next Sunday from 7 p.m. with another hour of Italian music here on FM 99.3. You can re-listen to this and all the episodes of the show via our website, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Dal nostro sito web potete riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche seguire 4 canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Il nostro indirizzo email info@musicagiovane.com.au e pagina Facebook Musica Giovane, una parola. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto. A risentirci dalle 7 domenica prossima con canzoni cover, successi internazionali cantati in italiano. Buona settimana, ciao!
2: FM.
3: FM.
4: FM.
5: FM.
2: 99.3.